0: The news is next here on CBC Radio 1, followed by the Philosopher's Zone from Australia's Radio National.
1: Bunga di namu leya, di ringa di riyong, bunga di namu leya, di ringa di riyong, bunga di namu leya, di ringa di riyong.